0: Mela melo mio kiso mela.
1: Mela melo mio kiso mela.
0: Mela melo mio kiso mela.
1: Mela melo mio kiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.